0: Intanto vedi che c'è molta gente che non dovrebbe prendere posto questo treno.
1: Sono qua. Oggi è una giornata particolare.
0: Sì, ma è per loro che stiamo lavorando, sperando, certo, che facciano qualcosa di buono, speriamo di tornare con la vittoria da Catanzaro.
1: Grazie.

0: Pasqua! Pasqua, Zachary! O Federica!
1: Non afferrei, scusa.
0: Pasqua, o Federica! Chiamo dalla assistenza di Gio! Pasqua, Tarku! Tarku di me, quando era un agnone, scrivavo un pallone! O se non ha, mi sono fatto fare tutti questi spari, shoot, non si shoot! Bello, Pasqua! Se non va a stare qua, non si cangia, se è bello, tun, tun, tun, tun! E le capiti, come sto? Stanno buono, stanno che vende! Come era una volta, siamo uguali! Ai venuto, poi ci sono una scopa, no, niente! Sei mental fan, a scolunisce, e tac, tanto di attare sempre! Ma tu te lo conto, guagni, guagni! A Roma, vacchia, bello, guagni, bello, bello! Ma è possibile che a Roma non si può, ma niente!
1: Ah, adesso mi ricordo! Da Peppino!
0: Da Peppino!
1: Disgrazie, mannaggia! Io non l'avevo conosciuto! Ho visto che mi ha detto lo schermo, la cosa che deve carcere!
0: E la faccio! E la faccio!
1: Ma perché io mi faccio tutto il pallone? Se la faccio l'aria su tetto! Che cosa faccio con il pallone?
0: Ma è morto,
1: ci ho fatto il
0: pallone! Sì, ma
1: voi che andavamo sempre la cazzura! Poi c'è la parina, c'è ben un pesce! Andate con il pollo, con la mente! Quando è bello! Veramente, mi fa piacere, veramente! C'è la miseria, mannaggia!
2: Padre, stiamo
1: aspettando
2: voi!
1: Che stai,
0: pellegrinaggio? Sì, tu avevi dici a Roma. Raffaele che mi chiama, devo raggiungere il gruppo.
1: Ciao.
0: Ciao, Pasquale.
1: Tante cose.
0: Auguri, eh?
1: Grazie.
0: Tante buone, Pasquale. Stai qua! Sì, ho trovato un amico d'infanzia.
1: Errore, maledetto.
0: Arriva.
1: Che cazzo lo conosce?

0: Grazie, io. Grazie a tutti.
1: 1. Il sonno comincia a sparire. 2. Tra poco sarai sveglio. 3. Sarai completamente sveglio. 4. Ogni traccia di sonno è completamente sparita. 5. Sei allo stato normale di veglia. Apri gli occhi. Apri gli occhi. Apri gli occhi.

In culo agli agenti di borsa di Wall Street che pensano di essere i padroni dell'universo. Quei figli di puttana si sentono come Michael Douglas, Gordon Gekko e pensano a nuovi modi per derubare la povera gente che lavora. Sbattete dentro quegli stronzi della Erron a marcire per tutta la vita. E Bush e Cheney non sapevano niente di quel casino. Ma fatemi il cazzo di piacere.

torta di marmo, questo me lo ricordo, perché metto le vongole verai sopra la torta, è una novità, le vongole di marmo, mare e marmo, fanno insieme, sai quelle cose tipo paglia e fieno, fanno mare e mare e mettono le vongole veraci, l'animo, esci tua maledetta a me che ho, mi sono messo in mezzo a questo casino maledetto, che io non la volevo la torta, e chi dice, non la voglio, a me che sono entrato qua, e tutti i pesci che salgono a galla con la torta di pelle di pollo, e mentre tutti questi pesci sono venuti in questa maledetta torta, tutti quanti i clienti sono entrati, che erano tutti clienti ricchioni, e c'era poi il proprietario che era ricchione, ma è più ricchionito che tuo marito, disgraziato delinquente. Sì, perché ci vuole 4 ore a parlare di mangiare di tagliatelle, di pollo e di cosce dell'aria del motore, e io ci ho preso.

0: attuale orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 3 e 40 minuti.
1: Abolire leggi, norme, relazioni di dominio e rivendicare reddito, libertà, mezzi per costruire nuove forme, autonome, altre, di esistenza sociale. Radio Ciroma 105.7.

Eccolo qui. Mi trovo proprio nel punto esatto in cui molti cristiani credono che il mondo finirà. Si chiama Megiddo ed è il luogo in cui, stando al libro dell'Apocalisse, Gesù Cristo in persona verrà a porre fine al mondo e a salvare coloro che credono in Lui. Ora, quando l'Apocalisse fu scritta, solo Dio aveva la capacità di porre fine al mondo. Ma ora ce l'ha anche l'uomo, perché sfortunatamente, prima che imparasse ad essere razionale e pacifico, ha imparato a costruire armi nucleari e a inquinare su scala catastrofica. E se c'è una cosa che odio più di una profezia, è proprio una profezia che si avvera.

Siete dei barbari. Barbari? E tu osi chiamare noi barbari? Sì, è un appellativo giustificato. Perché noi intendiamo distruggere quel mondo che voi, gente civilizzata, avete costruito. Noi vogliamo cancellare la storia dal momento in cui le macchine e le armi hanno rovinato più di quanto non abbiano offerto. E quando tu sarai morto, l'ultimo residuo vivente dell'inferno sarà scomparso. Per sempre.

Radio Giroma 105.7, una radio comunitaria su questo voglio essere estremamente chiaro, non ha espresso alcun dubbio neanche l'Istituto Superiore di Sanità.

in culo agli ebrei ortodossi che vanno su e giù per la 47esima nei loro soprabiti imbiancati di forfora a vendere diamanti del Sudafrica dell'apartheid.

La mostarda. What's an animal a mostarda? Guardate. Questa roba è magnola americana, vedi? Roba sana, sostanziosa. Maccarona. Mazza e zozzerina. Gli americani, oh. Maccarone, mi hai provocato e io ti distruggo adesso, meglio. Io me ne mangio.

pensa a un pianoforte. I tasti iniziano, i tasti finiscono. Tu lo sai che sono 88 e su questo nessuno può fregarti. Non sono infiniti loro. Tu sei infinito. E dentro quegli 88 tasti la musica che puoi fare è infinita. Questo a me piace. In questo posso vivere. Ma se io salgo su quella scaletta e davanti a me si srotola una tastiera di milioni di tasti, milioni e miliardi di tasti che non finiscono mai, e questa è la verità, che non finiscono mai, quella tastiera è infinita. Ma se quella tastiera è infinita, allora su quella tastiera non c'è musica che puoi suonare. Sei seduto sul seggiolino sbagliato. Quello è il pianoforte su cui suona Dio.

0: mi sono rotto le palle, zio. Mi sono rotto le palle, tipo, di pagare l'affitto. 500 euro al mese per vivere in una stanza, un posto orribile. E vorrei accendere il mutuo, ma non ce la faccio, tipo, mi sale l'ansia ogni volta che ci penso.
1: Io me lo so acceso il mutuo.
0: Come?
1: Tu?
0: Sì. Da quanto sarebbe sto mutuo?
1: 1 milione.
0: Quanto? Quanto?
1: 1 milione.
0: Excuse me?
1: 50 anni di mutuo mi sono accollato.
0: Tu? Che non sei manco capace di pagarti Netflix, arriva alla fine del mese. Da falla finita.
1: Sì, ma è super tranquillo, è tranquillissimo.
0: Ah, è tranquillissimo, perché?
1: Sì, perché comunque i soldi non gli darò mai.
0: Come non gli darò?
1: No, i soldi non gli darò mai indietro.
0: Come no?
1: Il mondo finirà prima che io estinguerò i miei debiti con la banca. È chiaro?
0: Quando finisce questo mondo, scusa, perdono?
1: Ma da un lasso di tempo che va da domani a, boh, i prossimi 10-15 anni. Non lo senti questo profumo di apocalisse che c'è nell'aria? Qua il mondo sta per finire. E io col cazzo che i soldi alla banca gli do, capito?

0: Che ti è successo, di preciso? Sono curioso di sentire. Dice, dice.
1: Mi butto dentro. Premetto che l'acqua era marrone, faceva schifo. Come entro dentro vado giù a picco. Immediatamente il tronco gelatinoso mi sento che mi via il ginocchio e me lo porta giù. Poteva essere tutto. A un certo punto mi sento una scarica di morsi.
2: Un'anaconda che diventa una contraerea.
1: Ma poteva essere un'anaconda, un baracuda, un serpente d'acqua, che ne so, poteva essere qualsiasi cosa. Oh, sono rimasto a fondo 3 minuti e mezzo, amoro.
3: Ma che c'avevi? Tu pneumatici al posto dei polmoni?
1: Respiravo con la cannuccia del bambù, no? Come il protagonista dei Piranhas, così. Oh, mi sarò bevuto dai 6 ai 7 litri di merda come minimo.
2: Pensa come te puzzava il piatto.
4: Vabbè, ma poi come è andata a finire sta storia?
1: Come è andata a finire? Signori, è andata a finire che mi hanno dovuto fare 12 sieri, dico 12, perché non si sapeva che bestia era, hai capito? Roba che uno al secondo siero entrava già in coma. Domanda, come va a spiegare questa resistenza ai sieri? Dai, come la spieghi? Dai.
5: E come la spieghi?
1: Come la spieghi? Dai, rispondi.
4: Che ne so io?
1: Lo dico io, che ho l'anticorpi che li contro coglioni, hai capito? Ma magari mi venisse l'AIDS, ma magari mi venisse, a stereno 2 ore. Che ne so, 10:30, a mezzogiorno e mezzo l'ho sventrata.

0: Che te sei giocato, Manzotin?
1: Con il numero uno,
0: Monaco. Apomata, quante volte te lo devo dire che non mi chiamo Manzotin? Mi chiamo Rinaldi Otello.
2: Sì, 3 chili di trippa e 2 di budello. Con quel nome giusto il macellaro potevi fare.

0: Gradisci?
1: Oh, no, no, grazie lo stesso.
2: Signorina, cosa le porto in questo glorioso pomeriggio?
3: Bene, Hector, ecco il nostro programma. Tu ci porti 2 vodka martini, lo sai come mi piacciono, niente ghiaccio. E poi, precisamente 7 minuti e mezzo dopo, ce ne porti altri 2 e poi... ancora 2 ogni 5 minuti finché uno di noi non perde i sensi.
2: Eccellente strategia, signore.

0: My name is Chen. I want your master.
1: Your Chen?

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 7:39.
1: Nel vuoto, le onde radio viaggiano alla stessa velocità di tutte le radiazioni elettromagnetiche, e cioè 299.792.458 metri al secondo. Ma gli esseri umani non vivono nel vuoto. Dovunque ci troviamo, siamo circondati da stimoli, sia positivi che negativi. Quando percepiamo uno stimolo negativo, esso viaggia dalla fonte alla sua destinazione, la corteccia sensoriale, a soli 100 metri al secondo. Anche se la velocità è relativamente bassa, questa sgradevole sensazione si trasforma in quello che chiamiamo dolore. E gli esseri umani, per istinto, farebbero qualunque cosa pur di evitarlo. La potenza di un segnale radio dipende dall'intensità del suo campo elettrico rispetto alla posizione dell'ascoltatore. Matematicamente, questa potenza si esprime

millivolte per metro. Ma più spesso la connessione viene descritta come forte o debole. Per un ascoltatore in movimento, la connessione cambia di continuo. Se la distanza è eccessiva, la connessione si perderà del tutto.

0: telefono.
1: Telefono? Ha detto telefono? Ha detto telefono?
2: Non ti sei lavato le orecchie stamattina? Ha detto telefono.
0: Oh, casa.
1: Hai ragione. È la casa di E.T. quella.
0: E.T. casa telefono.
2: E.T. telefono casa.
1: E.T. telefono casa. E.T. telefono casa.

Volevo brevemente ricordarvi il salto che c'è stato, il salto propriamente epistemologico che c'è stato fra la scienza classica e quella moderna. La scienza classica ha, diciamo, un rapporto col reale in cui l'ignoto viene ricondotto al noto, cioè succede una cosa mai vista prima, lo scienziato la indaga in maniera tale da riportarla dentro il paradigma scientifico. Invece, con la scienza moderna, o potremmo dire per alcuni aspetti postmoderna, interviene un rovesciamento anche insensato e paranoico del rapporto fra noto e ignoto, nel senso che la scienza moderna paradossalmente riconduce il noto all'ignoto, cioè se per un fenomeno c'è una teoria già stabilita, già consolidata, che spiega il fenomeno stesso, e poi c'è una teoria che spiega il fenomeno ma aggiunge altri problemi, il ricercatore, come macchina, non come individuo, sceglie la seconda ipotesi, perché è quella più produttiva per la ricerca scientifica. Cioè, più cose ignote ci sono, più lavoro c'è, lavoro di produzione di ricerca. Guardate che è lo stesso criterio che corre per la produzione industriale, nel senso che il nuovo nella produzione industriale garantisce l'accumulazione anche quando i mercati sono saturi.

0: Señor Valiant. Señor Valiant. Si è fatto delle idee sbagliate su di me, signor Valiant. Io sono solo una pedina come Roger. Lei mi può aiutare a trovarlo? Mi dica qual è il suo prezzo e io glielo pagherò.
1: Già, certo che pagherebbe. Dovete avere in mano il coniglio per far funzionare l'inghippo.
0: No, no, no, io amo mio marito. Lei non mi ha capito affatto. Lei non immagina quanto sia difficile essere una donna con l'aspetto che ho.
1: Sì, beh. E lei non immagina quanto sia difficile essere un uomo che guarda una donna con l'aspetto che ha lei.
0: Io non sono cattiva. È che mi disegnano così.

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 29 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 33%.

0: 霞。
1: Thank you so much.
2: I swear I will not kill anyone.

0: l'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 8:41.
1: Piuttosto, sappiate che la carta continua ad avvolgere il sasso anche in questi tempi bastardi, e poiché si disprezza facilmente una meta che non si è riusciti a raggiungere o che si è già raggiunta in modo definitivo.

am I loving so much the best.

0: Stefanino, sbrigati, amore. Non possiamo arrivare tardi al cocktail di papà.
1: Sto lavorando al computer, mamma. Adesso vengo.
0: Ma che farà? Sempre al computer. Questo mio piccolo genio.
2: Eccolo qui il mio Stefano. Non c'è niente da fare, ormai lui è più esperto di me in questo campo. Vedeste che cosa non mi combina con il suo computer. Stefano, vuoi dire ai nostri giornalisti che cosa hai fatto di bello con il computer oggi?
1: Una scippa di cazzo.
2: Ecco, vada mamma, va.

mail di contatto chiocciola@ciroma.org. Cosa avevi capito? Per info e suggerimenti www.ciroma.org.

0: Benvenuti a sti procioni, belle grossi e capoccioni. E tu che sei un po' pipì, e dimmi un po' che c'hai da di.
1: Continui a suonare,
0: Non sono procione, non mi chiamo Fri-Fri, sono commissario e ti faccio un culo così.

0: La festa è finita! Baradevi in casa, siamo al baratro! Signorina Serena, sì. Mi chieda, ma signorina, sì. Com'è? Com'è questa crisi economica?
1: Ma signorina, com'è questa crisi economica?
0: Definitiva!

0: Sintonizzati su Ciroma. Sposta la manopola del tuo apparecchio radio su modulazione di frequenza 105.7 MHz.
1: Old school.

Mentre camminavamo lungo la baia del cemento abitato, ero calmo di fuori, ma dentro pensavo: allora adesso chi comanda è Giorgi. Decide che cosa si deve fare, cosa non fare. E Dim è il suo tonto digrignante bulldog. E d'un tratto capì che il pensare è per gli stupidi, mentre i cervelluti si affidano all'ispirazione e a quello che il buon Bog manda loro. La musica mi venne in aiuto.

0: fatta con la tombola, sospensione di ricreativo, principia avviare il culturale. Seduti per Dio! Presenta il pubblico indispensabile il titolo e il tema di dibattito. E dopo, anche in base al famoso proverbio, tira più un pelo di fica che du paia di bovi, do la parola alle signorine. E chi tema, vuole la donna permettisi di pareggiare con l'uomo? No.
1: Sì.
0: S'apri dibattito.

Tu imprenditore, sei bravo a rimanere qui, paghi il pizzo ai cravattari che si appoggiano ai clan, che votano i consiglieri regionali, che ridacchiano alle tue spalle scorreggiando soldi che non arriveranno mai. E poi ci dicono che siamo da terzo mondo.

Detto questo, vi esorto a non dimenticare mai che il sasso ammacca sempre la testa alla vortice, e poiché, almeno secondo William Blake, chi desidera ma non agisce, alleva solo pestilenze.

partigiano davanti al supermarket saccheggiato. Oh yeah. Avevi in tasca una scatola di tonno dello Wyoming. La tua coscienza politica era scarsa. Io c'ho qua il bourbon. Io c'ho qua il whisky. Io c'ho qua il caviale

un'espropriazione. Oh yeah. Tu hai visto un Franchi ed Ingrassia mentre lì vicino facevano un film inchiesta sulla CIA. Ma la tua coscienza politica è proprio scarsa. Io ho visto il Bertolucci, ho visto la Cavani, San Francesco e i sette nani vestiti da nazisti. Ho visto Scapons Enfants dei fratelli italiani. C'eravamo tanto armati e 18 film di marziani micidiali in Cineteca. Io questa sera

Rinelli. Tu fregavi solo gialli, neanche belli, ristampe. Si vede che la tua coscienza politica è bella, è proprio scarsa. Guarda me, io c'ho qua il Kerouac, c'ho qua il Garcia Marquez, io c'ho qua il teatro di Faux, chissà che cosa me ne fo. Io questa sera mi leggo la morale.

davanti all'armeria, in attesa, con la borsa della spesa, esagerata. Io compravo i soldatini, tu un fucile coi piombini, si vede che la tua coscienza è in crescenza. Io c'ho a casa la corazzata Potemkin, Politois, c'ho la spada del nonno carabiniere, c'ho le pistole di madreperla,

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 10:41.
1: Quella mattina, partendo da Piazza di Spagna, non eravamo, devo dire, più di 3.000, ma la cosa notevole di quella giornata è che eravamo un po' uno spaccato effettivo del movimento, cioè c'erano parecchi studenti universitari, c'erano alcuni intellettuali simpatizzanti, mi ricordo di Tronti a Sorrosa, ma c'erano anche altri intellettuali che io non conosco, e un po' di studenti medi. Noi non pensavamo di riuscire a espugnare architettura, però pensavamo di fare una grossa manifestazione sotto architettura come forma di pressione per chiedere la liberazione di architettura, e pensavamo di utilizzare in grandissima parte gli strumenti di scontro, ma più di tipo provocatorio simbolico, tipo i pomodori non c'erano, ci eravamo portati uova, per esempio, delle altre robe innocue, di quelle che danno fastidio, se vuoi, al celerino a cui le lanci, ma non gli fanno del male. E noi avevamo messo nel conto che la polizia invece poteva rispondere attaccando davvero, e avevamo previsto anche una via di fuga possibile. L'unica cosa che non avevamo previsto è che la gente stessa non volesse andare via, ma si mettesse a rovesciare i camioncini della Celere, a pestare i poliziotti. Questo non l'avevamo previsto. E in qualche modo è stata un'informazione anche per noi, questo fatto. Cioè, in questo senso Valle Giulia è una data.

0: Cosa vuoi?
1: Niente, guardavo.
0: Perché? Non hai mai visto un muratore?
1: No, guardavo la pasta.
0: Uè, guardava la pasta! Hai fame?
1: Sì,
0: Vuoi una forchettata?
1: Sì, grazie. Ah,

migliore aggregio sul fatto che generalmente il sasso ha la meglio sulla forbice, e infine vi informa che la bellezza delle immagini sta dietro le cose, mentre quella delle idee le sta davanti.

Volevo brevemente ricordarvi il salto che c'è stato, il salto propriamente epistemologico che c'è stato fra la scienza classica e quella moderna. La scienza classica ha, diciamo, un rapporto col reale in cui l'ignoto viene ricondotto al noto, cioè succede una cosa mai vista prima, lo scienziato la indaga in maniera tale da riportarla dentro il paradigma scientifico. Invece, con la scienza moderna, o potremmo dire per alcuni aspetti postmoderna, interviene un rovesciamento anche insensato e paranoico del rapporto fra noto e ignoto, nel senso che la scienza moderna paradossalmente riconduce il noto all'ignoto, cioè se per un fenomeno c'è una teoria già stabilita, già consolidata, che spiega il fenomeno stesso, e poi c'è una teoria che spiega il fenomeno ma aggiunge altri problemi, il ricercatore, come macchina, non come individuo, sceglie la seconda ipotesi, perché è quella più produttiva per la ricerca scientifica. Cioè, più cose ignote ci sono, più lavoro c'è, lavoro di produzione di ricerca. Guardate che è lo stesso criterio che corre per la produzione industriale, nel senso che il nuovo nella produzione industriale garantisce l'accumulazione anche quando i mercati sono saturi.

giunà. Io canto nero sciacquando un bicchiere, sospira e fa sei una bontà. Non ho vito con barbiere, non sapone, guarda te, mentre clienta coppa seggia zombe e dice ma chi è? Tu quando

0: seggia zomba e dice: ma chi è? Tu quando passa mi fai venire mossa, poi bocca rossa che sfizzi e te va sa. Sei una pupata e tutto vicinato, sospira e fa: sei una bontà, sei una bontà.
1: Ehi, hey, tu, sì, proprio tu.

due poesie inedite. Il rondone. Il rondone raccolto sul marciapiede aveva le ali ingrommate di catrame. Non poteva volare. Gina, che lo raccolse, sciolse quei grumi con batuffoli d'olio e di profumi, li pettinò le penne, lo nascose in un cestino appena sufficiente a farlo respirare. Lui la guardava quasi riconoscente da un occhio solo, l'altro non si apriva. Poi gradì mezza foglia di lattuga e due chicchi di riso, dormì a lungo. Il giorno dopo all'alba riprese il volo senza salutare. Lo vide la cameriera del piano di sopra. Che fretta aveva, fu il commento, e dire che l'abbiamo salvato dai gatti, ma ora forse potrà cavarsela.

John Howard. Sai cos'è? John Howard è un gioco semplice ma avvincente. John Howard, se hai polso fermo, fai vedere di cosa sei capace. Dagli stessi ideatori della Nave dei Dannati, John Howard, un prodotto Ecstasy International.

0: Sei all'ascolto di Radio Ciroma.
1: Radio Ciroma.
0: Te le suono. www.ciroma.org.
1: Radio Ciroma 105.7.
0: Rumori nell'etere cittadino. Feel the groove. Coming up Ciroma vibes. www.ciroma.org.

io ringrazio voi, io penso che il vostro lavoro di fungo, che io ho sempre ritenuto un ruolo importante, attivo, che consente di dialogare, di partecipare, al di là dei singoli pensieri di ciascuno di noi o di voi su determinate tematiche, però Radio Ciroma ha sempre fatto, sempre svolto questo ruolo. Non si potrà mai chiedere a Ciroma, se non sarebbe quella, di posare un'idea di partito, ci mancherebbe, e

0: Il dovere di un essere umano e di una macchina è dominare la vita e infine trovare la felicità.
1: Sperimenta anche tu, senza timore, il mistero delle risate registrate. Il mistero della luce che viene da lontano.
2: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.

0: all'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 12:39.
1: Attenzione, avvertiamo i clienti che una signora nostra cliente ha smarrito le scarpe e le mutande. Preghiamo chi le avesse ritrovate di volerle recapitare al banco informazioni.
2: Radio Ciroma, al servizio del consumatore.

0: Radio comunitaria,
1: libera, radio attiva, radio faziosa.
2: Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione@ciroma.org.
4: Sei giovane di spirito? Radio Ciroma vuole

Mm-hmm.

0: Non ti disunire, Fabio.
1: Chiamano tutti Fabietto.
0: È ora che ti fai chiamare Fabio. Non ti disunire.
1: Ma che significa?
0: Li ha capito solo. Li ha capito solo, mi spaccino. Non ti disunire, schisa. Non ti disunire mai. Non te lo può permettere.
1: Che significa? Perché? Yeah.
2: Ah. It's only crazy I can't.

0: Tranquillo, se no poi tagliamo tutto.
1: Sì, no, infatti, sto pensando una frase, un modo di dire.
0: Uno slogan. Bravo. Radio Roma, la voce degli afflitti.

lo dico se torno da questo tour invernale. E sono un dio, un capricorno, e sono un altro animale. E come brucia nel fuoco la coda di questa paura.

capito che l'amore è un mondo parallelo, è un paradiso che nasce in questo putifario.

0: La seduta è aperta.
1: Eccellenza, ecco il rapporto del Ministero del Tesoro. Spero sia chiaro.
0: Chiaro? Anche un bambino di 4 anni potrebbe capirlo. Va a trovarmi un bambino di 4 anni perché io non ci capisco niente.

Economia del debito sembra essere un'espressione politicamente più appropriata di finanza o di economia finanziaria o persino di capitalismo finanziario, poiché comprendiamo immediatamente di cosa si tratta, del debito che greci, irlandesi, portoghesi, inglesi, islandesi non vogliono pagare e contro il quale scendono in piazza da mesi, del debito che legittima l'aumento dei costi delle tasse universitarie inglesi e che a Londra scatena violenti scontri, del debito che giustifica il taglio di 800 euro a famiglia sempre in Inghilterra per riassestare conti pubblici messi sottosopra dalla crisi finanziaria, del debito che giustifica la controriforma delle pensioni in Francia, del debito che determina i tagli all'educazione in Italia e contro i quali insorgono gli studenti romani, del debito che taglia i servizi sociali, i finanziamenti alla cultura, gli assegni di disoccupazione, i minimali sociali in Francia e con il nuovo patto di stabilità in Europa. Una volta stabilito che le crisi attuali non sono la conseguenza di una divaricazione tra finanza e produzione, tra la cosiddetta economia virtuale e l'economia reale, ma che esprimono una relazione di potere tra creditori e debitori, dobbiamo focalizzarci sull'influenza crescente del debito sulle politiche neoliberiste.

0: Tu vuoi un lavoro migliore? Vuoi fare vacanze più lunghe? Tu vuoi avere un'automobile più bella? Una casa più bella? Una moglie e dei figli più belli?
1: Metti in pratica la lezione di Bullgate. Ascolta il suono che segue.

Vista da un altro pianeta, è una stella tra le tante, ma sulla Terra ha un'importanza unica perché è un riferimento fisso nel cielo. Dovunque uno si trovi nell'emisfero settentrionale, se guarda Polaris, guarda verso nord. E può orientarsi. Ma ci sono altri modi di perdersi. Con le scelte che facciamo. Per via di eventi che ci sconvolgono. Perfino nella nostra stessa mente. Cosa può farci da riferimento? A quale faro possiamo rivolgerci? Per guidarci dalle tenebre alla luce. Forse alle altre persone. Alle vite che toccano la nostra in tanti modi. A differenza della stella polare, la luce che ci danno non scompare mai.

0: Radio Ciroma 105.7.
1: Non sarà mai.

0: mondi lontani. Non esistono mondi lontani. Anche distanti anni luce gli astri trovano un modo di amarsi. Si vestono di albe e tramonti eleganti, usano le stelle come livree e si accarezzano lenti con le maree.
1: Odara in Luisa Juana, a chi hai Juana, tomata Juana, ora la tomata Juana, Mairena, de Mairena, de Mairena, y una perrita gorda te vi a la media cena. Y al confitero de la campana me ha puesto y le gana dulce. Merengue, merengue, vendo yo por brava dulce. Y al confitero de la campana me ha puesto y le gana dulce. Merengue, merengue, merengue, vendo yo por breva. Y aquí hay un plebarillo que la miel es arrea.

Salve, sono Giuseppe Conte e anch'io sostengo Radio Ciroma, la radio comunitaria che da decenni rispetta e promuove i valori della Costituzione antifascista e trasmette, su questo voglio essere estremamente chiaro, completamente in maniera gratuita sui 105.7 su tutta Cosenza e provincia.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 35 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 18%.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Ciroma.

Details.

0: Questo è il canale destro. Questo è il canale sinistro.
1: Ma si è mai chiesto che cos'è realmente la stereofonia? L'esempio pratico è certamente più utile di qualsiasi spiegazione teorica. Ed ecco lo scopo di questo dischetto d'uno: dimostrarle chiaramente i notevoli vantaggi dell'audizione stereofonica. Cominciamo con il primo esempio.
0: Radio, radio, radio, radio. Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma. 105. Punto, punto, punto. 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700,

0: vai a parlare alla televisione? Ma non mi fa ridere. Se sai di solo parolacce.
1: Ma quando mai, Adossi? Ma quali parolacce? Ma vaffanculo tu e qua, svuotacessi di inglese, va.

0: Però Natale senza bacio.
1: Sì, mi è arrivato Babbo Natale, sa, guarda che sì. T'ho portato.
0: Che mi hai regalato?
1: T'ho fatta la scuffia, il transistor e i nastri di Claudio Villa.
0: Mi piace.
1: A te papà ti ha fatto occhiali con lo specchio.
2: Grazie.
1: E a te t'ho comprato un pullover arcobaleno, è pieno di colori.
3: Ci ha rovinato la sorpresa.
1: No, no, mi sono rovinato proprio io, quale sorpresa? A tuo marito ho speso 120.000 lire, a Mario 80.000 lire. A te mi ha detto la commessa, cioè, se la signora sua c'ha la quarta misura 160, dico no, c'ha la settima, c'ha loro 216.000 lire, hai capito quanto ho speso?
3: Artù, quanto sei delicato.

brucia all'inferno. Questa parte di me che non si trova bene in nessun posto, mentre le altre persone trovano cose da fare nel tempo che hanno, posti dove andare insieme, cose da dirsi. Io sto bruciando all'inferno da qualche parte, nel nord del Messico. Qui i fiori non crescono. Non sono come gli altri. Gli altri sono come gli altri, si assomigliano tutti, si riuniscono, si ritrovano, si accalcano, sono allegri e soddisfatti. E io sto bruciando all'inferno. Il mio cuore ha 1000 anni. Non sono come gli altri. Morirei nei loro prati da picnic, soffocato dalle loro bandiere, indebolito dalle loro canzoni, non amato dai loro soldati, trafitto dal loro umorismo, assassinato dalle loro preoccupazioni. Non sono come gli altri. Io sto bruciando l'inferno. L'inferno di me stesso.

C'era un piccolo uomo seduto sopra la città, che sognava d'andare un bel giorno sulla luna. Non aveva denaro, dimora, non aveva alcunché. S'affidava al buon gusto del giorno che veniva. Si svegliava alle tre, camminava con me. Mi parlava di viaggi randagi per le vie del centro. Poi stupito da me, mi diceva, vabbè, non conosci le leggi dell'uomo, non conosci perché. Spudorato, indifeso ed offeso, poi mi raccontò di una certa signora che dice lo abitava. Se ne stava ricurva in attesa dentro al suo maglione. Se ne stava stravolta in uscita dal suo cuore. Si svegliava alle tre, non parlava con me. Era solo un pensiero notturno che gli giaceva.

disconnesso, dimesso dai ruoli, vincoli e tabù. Svincolava la mente da ogni sua bruttura, sorrideva alla vita imitando il volo dei colombi e chiedeva soltanto il giusto che gli spettava e portava con sé una parte di me, quella stessa che gli serviva come golpe all'uva. Si cibava di me, raccoglieva per sé le parole che non diceva.

pensi che Giroma sia solo una radio, ti sbagli di grosso. Giroma è cultura, informazione, inchiesta, associazionismo, live, evento, beni comuni, auto-organizzazione. Fai Giroma e sei protagonista. Ti aspettiamo ogni lunedì sera dalle 21:30 nella sede di Piazza Toscano. Esci dal coma e fai Giroma.

0: Non ce l'abbiamo con i neri e gli africani, solo non vogliamo che ci rubino il lavoro. Non ce l'abbiamo con gli omosessuali, solo non vogliamo che ci contaminino con il loro morbo.
1: Chi è?
0: Questa è una destra nuova che vuole battersi per rispetto della civiltà alla democrazia. Non ce l'abbiamo con i zingari, solo non vogliamo che mettano in pericolo la nostra comunità, che è ruolotto essenziale a doppi sensi. Non ce l'abbiamo con gli immigrati, solo non vogliamo che occupino le nostre case. Questa essa è una destra nuova che vuole mettersi dalla parte del cittadino e del lavoratore. La pelle, la lingua, la razza non c'entra. E se non capite questo, siete degli ebrei!

realtà sia troppo complessa per la trasmissione orale. La leggenda la ricrea sotto una forma che le permette di percorrere il mondo.

0: Welcome back on air, sempre sulle frequenze magiche, 105 più un punto e un set, per Radio Roma FM, sempre qui, 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
1: Blocca la frequenza.
0: Blocca la frequenza, sempre la
1: blocca. Mi da ciovina,
0: Villo. Bloccala, bloccala, bloccala lì.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 16 e 39 minuti.
1: Se io ho questo nuovo media, la possibilità cioè di veicolare un numero enorme di informazioni in un microsecondo, mettiamo caso a un aborigeno dalla parte opposta del pianeta, ma il problema è, aborigeno, ma io e te, che cazzo se dovevo dire?

0: Quale di queste parole è il sinonimo di Ciroma?
1: Caos, rumore, delizia.
0: Radio Ciroma, 105.7 FM. Ogni risposta è quella giusta.

0: Radio Geroma, il tuo piccolo Getsemane.
1: Oh, ma quello che c'ho in tasca
2: è spiegato nella nasca.

Siamo testimoni del tempo che cambia e del mondo che si trasforma. Fantasmi riempiono la mia stanza stanotte.

0: Per quale motivo il governo terrorizza le persone con le notizie di reati informatici e anche con le previsioni meteo?
1: Io sono una macchina e posso fornire soltanto risposte programmate. La risposta a questa domanda non è disponibile.
2: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.

Zizi, ti faccio sentire una radio, Radio Ciroma, è una pavata, wow, zizi, credami, una pavata, zizi.

0: dici Roma vuol dire confusione, chiasso, ma soprattutto caos.
1: Radio Ciroma, 105.7 FM.
0: Chi l'avrebbe mai detto?
2: Il mercato musicale mi ha chiesto di fare qualcosa di più commerciale.

Signor tenente, le porgo richiesta di un apparecchio radiofonico atto a consentire un ascolto meno disturbato dell'emittente nota come Radio Alice, il cui segnale non si sente molto bene, poiché è disturbato da altri segnali. Sono a posti.

Ringrazio gli ascoltatori, un saluto a Radio Cirom, insomma, che è sempre l'unica radio, insomma, credo ascoltabile nel giro di 100 km, anzi forse 500.

0: faccia dell'amore che non riesco a guardare.
1: Secondo la fisica, il tempo non esiste, è solo un costrutto umano, usato per organizzare l'esperienza e catalogare l'esistenza, per poterla quantificare, confermare e ricordare. Einstein non credeva nel tempo, credeva nell'inesistenza del tempo. Per lui tutto coesisteva nello stesso istante, passato, presente, futuro. Non ammetteva il concetto di ora. Ogni istante è ugualmente reale e ugualmente accessibile, se sappiamo come. Einstein credeva nell'inesistenza del tempo. Per lui tutto esisteva nello stesso istante. Il passato, il presente, il futuro. Tutte le persone che conosciamo e tutto ciò che diventeremo sono con noi in ogni momento. Se questo è vero, allora ogni momento è ugualmente reale e accessibile per noi. Dobbiamo solo sapere come.

Noi diciamo che la patria siamo noi! La patria siamo noi! La patria è il popolo! E questo popolo non combatterà mai contro il glorioso paese del socialismo, che porterà al nostro proletariato oppresso la libertà e la giustizia!

Radio Ciroma 105.7 per quei momenti un po' così. Come on!

d'altrove nei pensieri, mentre il corpo mio trascina, a modo suo lui mi trascina, coi piedi gonfi nelle scarpe, qui davanti alla tua porta.

sto fermo sulla porta che resta chiusa. Non so dire molto

triste che io partivo, senza tornare io partivo, ma si può sempre tornare indietro, con il ricordo si torna indietro. Adesso sei il pretesto del passato, mi scuso se per questo t'ho cercato.

0: Crede che oggi la condizione della gente di colore in questo paese sia in qualche modo sulla via di un miglioramento?
1: Certamente vi sono stati dei mutamenti, ma in superficie. Il potere cerca ancora di sfruttare i pregiudizi dei bianchi. E questo per dividerci, per far sì che la classe lavoratrice, bianca e nera, non ci unisca in una lotta comune. Questo è quello che teme il potere.

0: Radio Maria.
1: Per me questa epidemia è un progetto criminale per creare un colpo di stato sanitario, per costruire il mondo nuovo senza Dio, e sarebbe il mondo di Satana, insomma.

E a chi te? Chi te è su bordello? Ovvio, è Radio Ciroma. Radio Ciroma, un secondo per riconoscerla, 24 ore per ascoltarla. Radio Ciroma, 105.7 FM, senza pubblicità, senza interruzioni, senza padroni. Blocca la frequenza del tuo impianto stereo, 105.7. Ci trovi anche sul web, www.ciroma.org. Siamo anche su Facebook, MySpace, Twitter. Radio Ciroma, sempre con te.

mattina ero solo una lacrima. Una sola lacrima che presto è diventata un fiume. Un fiume da cui è nata la speranza. Speranza che è sfociata in una violenta inondazione. Un'ondata di cambiamenti. E se qualcuno si opporrà a questa corrente,

0: Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto!
1: Buonasera, mi dica!
0: Lei mi ha chiamato.
1: Ma lei chi è, scusi?
0: No, tu dimmi chi sei.
1: Stai a Radio Roma.
0: Davvero?

Fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguire virtude e conoscenza li miei compagni, che cio si aguti con questa orazion picciola al cammino, ch'appena poscia li avrai ritenuti e volta nostra poppa nel mattino dei remi, facemmo ali al folle volo, sempre acquistando dal lato mancino tutte le stelle già dall'altro polo vede alla notte e il nostro tanto basso che non surgea fuor dal marin suolo cinque volte racceso e tante casso lo lume era di sotto dalla luna poiché entrati eravam nell'alto passo quando n'apparve una montagna bruna per la distanza e parvemi alta tanto quanta veduta non avea alcuna noi ci allegrammo e tosto tornò in pianto che dalla nuova terra un turbo nacque e percosse del legno il primo canto tre volte il fe girar con tutte l'acque alla quarta levar la poppa in suso e la prora ire in giù come altrui piacque infingere il mar fu sovra noi religioso.

0: doppio grazie, perché la TAV è un modello sbagliato, è un modello che dobbiamo, diciamo, cercare non combattere, ma informare e dopo mettere davanti alla gente e dire: ma guardate cosa provoca, scegliete voi, però le cose chiare devono essere esposte in maniera chiara e trasparente, quello che non avviene purtroppo.
1: Bisogna che si faccia informazione così come state facendo voi.

0: Dunque, lei è ignorante?
1: Io sì.
0: Bravo, bravo. Viva l'ignoranza! Tutti così dovrebbe essere. E se ha dei figliuoli, non li manda a scuola, per carità!

0: pera?
1: No, grazie.
0: Figo?
1: No, no, no.
0: Meloni?
1: No, arrassosia.
2: Radio Ciroma.
3: Fragola. Fragola.

0: Un saluto al quartiere di Via degli Stadi, con le sue case che crollano e le recinzioni dei vigili del fuoco a segnalare il pericolo. Con le domeniche fatte ad un San Vito semivuoto perché la squadra tentenna. Io non ci vado perché non amo il calcio, ma le facce ipocrite che dicevano era meglio quando c'era Edru fanno più paura dell'acido.
1: È tutto che essero cos'è?
2: Era meglio quando c'era Pagliuso.
3: Era meglio negli anni 30.
0: Negli anni 30.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 20 e 40 minuti.
1: Sì, Radio Ciroma.
2: Oh, che stava di? Che stavamo a di, quindi?
3: Che stavamo a di? Io manco te sento, non so che me stai
2: io
3: a di.
2: Ah, è vero.
1: Dai, eh. Non ho fatto nulla.

0: Senti le voci?
1: Allora è giunto il momento. Telefonaci oggi stesso e prenota una visita direttamente a casa tua. Istituto di Obbedienza Animale. Dietro di te. Dentro di te.

0: Vi saluto a tutti, cari radioascoltatori di Ciroma.
1: Tanti saluti ai nostri ascoltatori di Radio Ciroma su 105.7 FM.
2: E siamo in diretta. Un buongiorno a tutti i ciromisti e le ciromiste in ascolto. Siamo su Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione @ciroma.org.
0: Siamo in diretta.
4: Sono passati anni, sono passati, ma il suono è sempre quello,
0: Ci piace. Buon pomeriggio a tutti.
5: A mamma piace.
0: A lui gli piace.

Oh. Good. Good. Good.

0: La frequenza non si tocca. Giù le mani dalla frequenza. ...105.7 Radio Ciroma.
1: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 21:38.
2: Donna. So what? Donna. Don't try to change me.

0: Esa, Polare, Lapina, Fat Vets, DJ Vigore sui tecnici,
1: nella tua zona.
0: Dalla sede a Varese, diretta

Ma emarginazione dovute anche a comportamenti desueti diversi, dovuta all'aridità di culture millenarie che certi popoli si portano dietro, che non hanno, a cui non hanno nessuna intenzione di rinunciare. È il caso del popolo rom, quello che noi volgarmente chiamiamo zingari, prendendo a prestito il termine da Erodoto, che li chiamava zinganoi. Diceva che venivano, era un popolo che veniva dal sud-est asiatico, dall'India, che parlavano una strana lingua che poi si è scoperto essere il sanscrito, e che facevano come mestiere, se mestiere lo si può considerare, quello del mago e dell'indovino. E quindi un popolo che gira il mondo da più di 2000 anni, afflitto o affetto, io non so come meglio dire, ma forse semplicemente affetto da quella che gli psicologi chiamano dromomania, cioè la mania dello spostamento continuo, del viaggiare, del non fermarsi mai in un posto. È un popolo, secondo me, che meriterebbe, per il fatto stesso che gira il mondo appunto da circa 2000 anni senza armi, meriterebbe il premio per la pace in quanto popolo.

Buonasera a tutti, sono il canale della Magliana. Volevo sostenere Radio Ciroma 105.7 perché pure io quando faccio i miei lavoretti la metto a tutto volume.

0: Merci, Gaston.
1: Non, ancora finito.
0: Oh, pardon, Gaston. Un million d'excuses, monsieur. Questa sera, nel menu, abbiamo il suo piatto preferito, la lepre in salmi. La lepre è molto frollata e la salsa è molto ricca di tartufi, alici, grand manier, bacon e panna. Merci, Gaston.
1: Ne ho ancora.
0: Oh, mi permetta? Un altro secchio per monsieur. E la donna delle pulizie? E maintenant, a me se interesserebbe un aperitivo o preferisce ordinare immediatamente? Oggi abbiamo come antipasti, voglio scusarmi, moule marinière, pâté de foie gras, beluga caviale, uovo benedettin, tarte de poireaux, ossia torta di porri, cosce di rana mandin, uovo de quaglia, charge de paix, c'est-à-dire piccole uova di quaglia su un canapè di purè di funghi molto delicato e raffinato.
1: Mi porti tutto.
0: Stupendo, certo, monsieur. E ora come lo vuole servito? Tutto mischiato insieme in un secchio?
1: Sì, con le uova in cima.

sembrano problemi minimali, ma sono i veri problemi di una partecipazione che non è come quella che vogliono i grillini della e-democracy, in cui in realtà ognuno è a casa sua davanti al computer, che è equivalente a essere nella cabina per votare, cioè ognuno è solo. La democrazia partecipata comunica non solo attraverso la scrittura, ma attraverso il linguaggio del corpo. E il

singolo che interviene si sente responsabile, mentre quello consultato attraverso le forme plebiscitarie che sono analoghe a quelle pubblicitarie, quello non sente di avere nessuna responsabilità. Quindi se gli si chiedesse se vuole una città senza tasse, lui direbbe subito di sì, ma se invece fosse costretto ad amministrare in assemblea una città senza tasse, direbbe di no. È il senso collettivo che viene fuori solo quando i corpi sono insieme.

se stai per metterti ad ascoltare, evita. Tra un paio di beat vorrai essere da un'altra parte. Perciò lascia perdere, vattene, sparisci finché sei ancora intero. Salvati. Ci sarà pure qualcosa di meglio alla TV. Oppure, se proprio tempo da buttare, che ne so, potresti iscriverti ad un corso serale, diventare un dottore, così magari riesci a tirar su due soldi, ti regali una cena fuori, ti tingi i capelli. Tanto di ringiovanire non ringiovanisci.

volte le tempeste non arrivano già formate. A volte crescono nel corso dei giorni, anche di settimane. Una tempesta artica si sposta verso sud e si scontra con un uragano tropicale diretto a nord. Quando questi due fenomeni meteorologici si incontrano, creano una tempesta esplosiva. La somma della loro energia distruttiva è superiore a quella che avrebbero avuto se non si fossero scontrati. I meteorologi le definiscono le condizioni perfette per una tempesta letale. E quando arriva una tempesta perfetta, bisogna riconoscerla per quello che è, riconoscere la sua potenza distruttiva e tenersi forte.

Ossobuco, da circa 10-11 mesi, catalogava i miei volteggi, li studiava. Non chiedeva mai la loro durata, ma immaginava, anzi la presumeva dal tono della voce, dal mio respiro e dal suo sesto senso. Ogni volta che mi contattava, la mia dimora era un sesto piano di un palazzo attorniato da altri palazzi, e siccome io amavo l'aria e la luce, le finestre aperte, il vento e le tende che prendevano il ritmo della mia corrente, tutti mi conoscevano, anche perché volteggiavo ovunque: in camera, in cucina, nel salotto, in bagno, ma soprattutto sui davanzali. Eh sì, abitavo solo e quando volteggiavo volantinavo. Scusatemi il giro di parole assurde. Volantinavo nella mia nuova arte, come lo yoga o altre cose. Volevo far capire che era rilassante e che, a parte acquisire un pizzico di stramberia e ridicolaggine, aveva un suo senso, un suo significato recondito e molto alto. Pelle di pollo da bambino mi diceva: nelle cose naturali e semplici vi si rintanano le cose più belle ed efficaci. Nelle cose più artificiose e complicate si rintana chi sei tu. Era talmente cattolica che non menzionava nemmeno il male, figuriamoci la parola demonio o Satano o Belzebù. Naturalmente nelle 2-3 uscite quotidiane del volantinaggio volteggiavo. Era scontato, insomma. Volteggiavo ogni qualvolta aprivo la TV. Accendevo la radio, vedevo una donna che chiedeva l'elemosina, sentivo di morti ingiuste o di xenofobia, e per tutte quelle volte che mi rendevo conto che le cose non andavano per il verso giusto. Questo mondo mi fa schifo ed io volteggiavo.

sono una creatura. Valloncello di Cima 4, il 5 agosto 1916. Come questa pietra del San Michele, così fredda, così dura, così prosciugata, così refrattaria, così totalmente disanimata, come questa pietra è il mio pianto, che non si vede, la morte si sconta vivendo.

ให้ลองหาเล็กเตะก็มาตีเดียว

0: Non vorremmo doverci ritrovare nella circostanza in cui...
1: Radio Ciroma.
2: Avvistami i faca.

cioè tutti quelli che saranno poi il gruppo dirigente del nuovo clan. Arrivano in quel paese, parcheggiano normalmente il pulmino, tutti scendono con le loro borse come se dovessero andare a fare una scampagnata. Arrivano nella piazza principale, proprio di fronte al circolo dei cacciatori, dove c'è sta tutta sta gente seduta fuori ai tavolini, come dappertutto la domenica nei paesi del sud. Loro scendono da questo pulmino, arrivano là davanti, si fermano. E di colpo tutti insieme estraggono i Kalashnikov, i mitra e le pistole e cominciano a sparare all'impazzata, crivellando di colpi tutti quelli che sono lì, cutoliani e gente qualsiasi che non c'entrava niente. Fanno un massacro, una vera strage, ne uccidono 14 o 15 e decine di feriti. Continuano a sparare, quelli non hanno neanche il tempo di reagire e poi tranquillamente, in mezzo alle urle e alla confusione, ritornano calmi e sicuri al tunnel. Risalgono e se ne vanno via come se nulla fosse. Il giorno dopo nel paese cominciano ad apparire sui muri scritte dove si vedeva la sigla NCO con sotto un teschio, perché Kuto l'aveva chiamato il suo gruppo la nuova camorra organizzata. Queste scritte si vedevano un po' dappertutto, sulle serrande, come sul muro di fronte alla chiesa, e naturalmente in paese non si parlava d'altro. A casa sua, per esempio, sua madre e la vicina di casa, che parlano continuamente di tutto quello che accade nel paese, nel commentare l'episodio esprimono sgomento per la strage, però comunque ne parlano con molta enfasi, soprattutto la vicina di casa, perché sua madre è la classica donna dimorata di Dio che non esce mai. Ne parlano quasi con ammirazione, perché quelli sono comunque persone del paese che hanno avuto il coraggio di andare fino là, di andare a compiere questa strage incredibile. La vicina di casa il giorno stesso sapeva già tutti i particolari della strage, eppure anche lei è una donna di casa. Marito postino, in pensione, due figli da mantenere all'università. Una donna, insomma, che vive per casa e chiesa. Però anche lei, come tutti d'altronde, nel paese sa chi è stato, sa perché l'hanno fatto, sa quando l'hanno fatto, sa come si è svolta l'azione. Poi sicuramente ce l'ha ricamato un po' sopra come tutti. Te ne accorgi ascoltando tre o quattro persone diverse. La storia è la stessa, però cambia nei dettagli. Per esempio parli con uno e ti racconta che Sandokan aveva nelle mani due pistole, un coltello in bocca. Poi quando ha scaricato le pistole le ha buttate via e impugnato il coltello per continuare a uccidere. Invece un altro ti racconta che Mario Iovine scende dal pulmino con un mitra enorme, tipo un marino da un elicottero americano, e fa da solo una strage micidiale. Cambiano i dettagli, ma la sostanza rimane qui.

Io ringrazio voi e la vostra emittente per darci questo spazio per consentire di esprimere le nostre idee, la nostra valutazione politica su quello che è il momento difficile della nostra nazione e di entrare anche nel merito di alcune questioni locali che sicuramente stanno all'interno di quel contesto nazionale.

I'm just thinking.

0: L'errore di sistema fa parte del sistema. Il sistema ha bisogno dell'errore di sistema. Io organizzo il divertimento e il tempo libero per gli altri, e non ho bisogno di divertirmi. Io sono una macchina, e sono felice. Io sono il servitore perfetto.
1: Avete ascoltato il commovente monologo della scena finale di Errore di Sistema, la nuova serie TV didattica dell'Istituto di Obbedienza Animale.
2: Istituto di Obbedienza Animale. Credere, obbedire, guadagnare.

Ben collegati con lo stadio Cornelio Franzamaglia di Luino Borgo, Wisconsin. Sta per scendere in campo in allenamento la rappresentativa della maggioranza governativa italiana. Ci sono già presenti numerosi tifosi. Sentiamo, il tifo è molto caldo, qui la temperatura è ottimale, direi 24 gradi. I giocatori sembrano essere freschi. Molto soddisfatto capitan Silvio Berlusconi della sua rappresentativa.